0: Santo. Musuh Maria? Maria? Mbak Maria? Maria? Maria? Maria? Maria? Maria? Maria? Maria?
1: Maria?
0: Maria? Maria? Maria? Maria? Maria? Maria? Maria?
1: Maria? Maria?
0: Maria? Maria? Maria? Maria? Maria? Maria? Maria? Maria? Maria? Maria? Maria? Maria? Maria? Maria? Maria? Maria? Sekarang mama kan jujur aja dia nggak punya rumah sih, Bo.